o compañero. Con eso le mente, como se podría pensar, un compañero o un amigo, y sobre todo un fratello en lucha. E se non vogliamo tenere la possibilità di portare un sguardo critico alla nostra lotta, vogliamo quantunque esprimere una solidarietà profonda con le vittime della repressione e queste famiglie. L'éloignement e le condizioni di incarcerazione dei prigionieri corsi sono inaccettabili sul piano politico, sul piano umano.

0: esempio per tutti noi un di noi.
1: Non so se lo si può fare a lei, forse quella canzone che ha seguito, posto che è da cantare con Carlo Tarini, Lettera Fradel, canzone scritta da Giulio Bernardini, boh, che vive e muore grosso mezzo giurato, allora voilà, ognuno in giro.
2: A voi muoio così, fermo la corta.
0: Allora, vi ridurremo con la nostra Carlotta che vi aspetta per fare questa magnifica canzone.
1: Siamo sempre a Beglia, qui in combente oletta. Buona continuazione.